0: Fin de espacio publicitario.
1: Kaishimi, chimbachin, kushiyachin, sumaklatiachin. Anchimi, 88.5.